0: ai bambini, gli adulti, credo che i bambini non siano buoni da far niente.
1: Invece?
0: Invece magari, se vogliono, i bambini sono superiori dei grandi, perché hanno un modo diverso da pensare.

0: No, perché i bambini sono degli esseri umani come tutti, no? Sono degli esseri umani, però più piccoli.
1: Piccoli.